Vai mista. Tvoj rad. Tutti radio, tutti hiti. Same najbolje. Odvedno.